per amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme.

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.